0: dimensione suono soft.
1: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele. Ma non potrò mai imparare a dimenticarti.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: corato qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Martedì 1 di settembre 2026. Branco le Stelle vi augura felicità. Ariete, bella apertura di settembre, mese che vi vedrà ancora tra i più bravi, più intraprendenti, grazie alla continua assistenza di Giove. Ma poi sarà anche vostro Marte, non appena andrà in Leone, che vi darà la forza di vincere le tensioni. Amici del Toro, naturalmente circostanze di fortuna che richiedono però prontezza mentale, velocità di esecuzione. Il giorno va via veloce, non permette a tutti di guadagnare subito, però prepara condizioni ideali per concludere domani, per esempio. Gemelli, ecco protagonisti. Settembre resterà nella memoria di noi tutti come il periodo in cui si è parlato tanto, sentenziato, litigato. Purtroppo mancava qualche gemelli in più in questa nostra società per raggiungere obiettivi sperati. Poi il vostro apporto sarà fondamentale. Cancro, bella luna, bellissimo Giove. Cominciate a intrecciare nuove conoscenze. Chissà, non possa uscire fuori qualcosa di utile per la vostra carriera, affari. Approfondirete in seguito. Mercurio è ottimo. Leone, dopo la luna che era in Ariete, tre giorni, spiritosa, avventurosa, anche violenta, il transito in Toro rallenta un po' tutta la vostra situazione. Naturalmente non è una vostra volontà, sono gli altri che vi impediscono di avere il vostro solito ritmo nel lavoro. Vado alla Vergine, buon compleanno. Se apri proprio con la tua nascita il mese di settembre, che è il mese di Mercurio, è il mese di Vergine, ma è anche il mese che porta naturalmente l'equinozio d'autunno, quindi si raccoglie e si semina. Anche voi siete quelli del tornado provocato negli ultimi giorni dalla luna piena. Il vostro fisico ne risente ancora, ma è anche molto piacevole la sensazione che oggi porta questa luna in Toro. Bilancia, certo che nascerà l'amore, arriverà l'amore, Venere ancora con voi. Mi dispiace per questo Marte che vi stanca ancora, vi rende apprensivi, però è nel campo del successo. Vuol dire che avete delle nuove idee, che avete usate adesso nuove tecniche, nuovi modi, è vero, di lavorare. E ecco perché posso prevedere successo il prossimo autunno. Amici dello Scorpione, buongiorno. Chiaramente settembre è un mese che porta anche voi un inventario da fare, ma anche delle cose nuove, tante da affrontare. Cautela però nella salute oggi, perché la luna, a parte il fatto che è in opposizione, ma contrasta anche il Giove in Leone. Avete poi fatto il controllo che abbiamo consigliato medico? Questo aspetto però della luna annuncia anche l'arrivo di una nuova persona nella vostra vita. Sagittario, ottima l'odierna luna nel campo del lavoro, sfruttatela, vi prego, oggi e domani, perché poi non si può sapere dopodomani con la luna in Vergine, con l'ultimo quarto che è direttamente in opposizione vostra. E voi che mi seguite sempre, che voi stessi amate l'astrologia, sapete che la fase ultimo quarto almeno per quel che mi riguarda, io non ho mai molta fiducia. Ecco, invito sempre, ma un po' tutti, non soltanto il segno che è direttamente coinvolto in questa fase, un po' tutti, no? Capricorno, considerando che avete voi 2 giorni di luna in Toro, che nell'aspetto di fortuna, e che avete anche Mercurio, che significa lavoro, ottimo per i viaggi, per i rapporti con i parenti, le questioni scritte, ma soprattutto ogni cosa, sopra ogni cosa, c'è il denaro. Lanciatevi dove sapete che riuscirete a guadagnare. Il vostro carattere è un tipico per programmare sempre tutto. Acquario, luna in Toro naturalmente dice no. Voi siete già, mentre mi ascoltate, nervosi, impazienti, e se siete ancora in casa non vedete l'ora di uscire. Ritorna a chiamare però questa luna proprio l'attenzione sulla famiglia, in maniera particolare rapporto genitori figli. Non mi stancherò mai che è sempre estremamente importante per voi, per tutti i segni, seguire i figli e le figlie in età critica di adolescenza. Pesci, ottime carte, sappiate giocare con astuzia in questi 2 giorni, perché la luna vi aiuta proprio là dove Mercurio è ancora contro. Non abbiate paura di correre qualche rischio, la vostra attività è sotto il controllo fiscale di Mercurio, ma è comunque in espansione. Adesso un pensiero di settembre che io prendo dai nativi americani, che insomma ammiro e mi piacciono tanto, voi lo sapete. Definiscono alcuni settembre la luna delle renne trasmigranti, oppure settembre dolce come una fanciulla che si spoglia. Beh, questa trovo che sia talmente romantica. E allora lei mi fa a un certo momento: se tu sapessi tutto quello che c'è da sapere di me, non mi ameresti più. Io faccio: ma che cosa te lo fa credere? Ah, è così che sono fatti gli uomini.
1: Tutta la notte

0: Abbiamo praticamente chiuso gli occhi a luglio e neanche il tempo di riaprirli che è già arrivato settembre. Buon martedì 1 settembre 2026, anche oggi pronti ad attraversare l'alba insieme fino alle 9. Sono Maria Chiara Belardo con te sulla Radio del Benessere. Oggi si festeggia Sant'Egidio Abate, trainati in questo giorno ricordiamo la cantante Gloria Estefan ed il calciatore olandese Ruud Gullit, vincitore anche di un pallone d'oro. Oggi nel 1994 usciva in sala il capolavoro Il Postino di Massimo Troisi e nel 1902 per la prima volta un film di fantascienza veniva proiettato al cinema, il titolo era Viaggio nella Luna. Partiamo come sempre dalle più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforisma d'amore e poi arriva Anna Oxa, Donna con te, benvenuto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è un salto nel vuoto, ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Seven Days, la voce di Craig David in quest'alba insieme su Dimensione su Soft, appuntamento con le Good Life tra poco, tocca affrontare il ritorno a scuola, ma prima il meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un martedì con condizioni ancora tipicamente estive tra Piemonte e Lombardia. Avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, dagli annuvolamenti più diffusi al mattino a ridosso delle zone prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna sulle Alpi, ma con basso rischio di precipitazioni sui settori piemontesi e lombardi. Le temperature si mantengono elevate, valori massimi oltre i 30 gradi in pianura padana, punte di 31-32 gradi anche in città Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente uno struggente Achille Lauro su Dimissione Suono Soft. Si può dare di più in arrivo.
2: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lo so, nessuno di noi era ancora pronto ad affrontare questo brutale ritorno di settembre. Tra poco toccherà anche tornare per qualcuno tra i banchi di scuola. Proviamo ad esorcizzare l'intera questione in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft. È un momento comunque carico di emozioni, attese, nostalgia, e tutti noi conserviamo nella memoria l'inconfondibile profumo dei libri di testo nuovissimi, l'odore di pelle o stoffa della cartella nuova e il suono del gesso sulla lavagna. Il rientro sui banchi rappresenta la prima vera esperienza collettiva di crescita, in cui abbiamo imparato l'arte della socializzazione e la bellezza della scoperta. Ritrovare i compagni dopo le vacanze estive significava condividere racconti e stringere legami che spesso avrebbero sfidato il tempo. E forse non sai che dal punto di vista della psicologia positiva esiste la sindrome della cartella nuova. Anche da adulti è un potente esercizio di rigenerazione mentale e puoi applicare questo entusiasmo del primo giorno di scuola anche alla tua vita quotidiana. Acquistare un nuovo taccuino, iscriverti a un corso o semplicemente impostare nuovi obiettivi con lo stesso sguardo curioso e aperto di quando eri bambino. Oggi quindi fai un respiro profondo e respira l'aria dei nuovi inizi e non smettere mai di imparare. La vita è un cantiere aperto e ogni settembre ci offre una pagina bianca su cui scrivere una nuova bellissima avventura. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Christopher Cross, Sailing su Dimensione sono Soft. Un buongiorno anche alla nostra redazione, la raggiungiamo per le news tra pochissimo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.

0: Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Passa con il rosso e viene travolto da una betoniera in corso Lodi a Milano. Morto un 52enne romeno senza tetto che ha attraversato proprio mentre il camion stava ripartendo dal semaforo. Sotto shock il conducente, negativo all'alcol test. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Yunus El Bossetawi nel 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. Un muratore di 55 anni è morto ieri schiacciato da una soletta di cemento in un cantiere a Origio. Gravissimo invece un operaio di 47 anni travolto da un bancale da 5 quintali carico di finestre a Tribiano. Il calcio: si è chiusa ieri la seconda di Serie A, l'Atalanta vince 1-0 col Bologna con un gol di Samardžić nel recupero, la Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge Inter, Milan, Juventus, Lazio e proprio Atalanta a quota 6, mentre per la Coppa Italia alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: A quanti caffè siamo da stamattina? Io ancora al primo, ma sento che posso fare di meglio, la strada è ancora lunga. Buongiorno da Maria Chiara Belardo, sei con me su Dimensione Suono Soft. In questo martedì 1 settembre 2026 fino alle 9 abbiamo ancora tanta musica da condividere nel nostro percorso di degustazione musicale, come amo definirlo all'insegna dei successi più belli di sempre. È un bel po' di cose da raccontarci. Intanto ripartiamo dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema e poi ti faccio ascoltare i Mattia Bazar con Ti sento, si riparte.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Vedi.

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Uno dei primi successi di Marco Mengoni, in un giorno qualunque su Dimensione Sono Soft. Previsioni meteo tra poco.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti, il divertimento sì!
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto! Domani vengono a prendere le misure.
13: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio. Ancora più emozionante.
14: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Ci attende un martedì con condizioni ancora tipicamente estive tra Piemonte e Lombardia. Avremo cieli poco parzialmente nuvolosi, dagli annuvolamenti più diffusi al mattino a ridosso delle zone prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna sulle Alpi, ma con basso rischio di precipitazioni sui settori piemontesi e lombardi. Le temperature si mantengono elevate, valori massimi oltre i 30 gradi in pianura padana, punte di 31-32 gradi anche in città Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ma qual è il nome più bello del mondo? Lo scopriamo in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft. Beh, se lo sono chiesti in un'università di Birmingham, dove hanno deciso di interrogare un campione di persone che è stato sottoposto all'ascolto di oltre 100 nomi. Oggetto di indagine la fonetica, il ritmo, ma soprattutto la risposta emotiva di questo campione all'ascolto di questo centinaio di nomi. E quello che è venuto fuori è che il nome più bello del mondo, è Sofia. E questo non solo per le origini profondamente storiche del nome, pensa, che deriva dal greco, dalla parola odia, che significa saggezza, ma anche per la sua capacità di oltrepassare i confini nazionali. La pronuncia del nome Sofia, infatti, è universalmente riconosciuta, cioè resta invariata in tantissime lingue del mondo. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Céline Dion, la raggiungiamo con All By Myself, la redazione per un nuovo appuntamento con le news su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Giorno da Francesco Di Bruno, passa con il rosso e viene travolto da una betoniera in Corso Lodi a Milano. Morto un 52enne romeno senza tetto che ha attraversato proprio mentre il camion stava ripartendo dal semaforo. Sotto shock il conducente, risultato negativo all'alcol test. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Yun El Bossetawi nel 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. Incendiato in un parcheggio di Milano il furgone di ADMO, l'associazione dei donatori di midollo osseo, ha lanciato una raccolta fondi per acquistare un

0: nuovo mezzo e i materiali che sono andati perduti. Calcio, si è chiusa ieri la seconda di Serie A, la Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge così Inter, Milan, Juventus, Lazio e Atalanta, quota 6, Atalanta che ha vinto ieri 1-0 con un gol di Samardžić in pieno recupero. Mentre per la Coppa Italia alle 18 di oggi Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Siamo anche nella nostra ultima ora del martedì su Dimensione Sono Soft. Ancora buongiorno e benvenuto sulla Radio del Benessere da Maria Chiara Belardo, con te fino alle 9. E sarà realizzato a Milano il parco sonoro voluto da Elisa insieme al cantautore Giovanni Caccamo e alle loro organizzazioni no profit. Si chiamerà Plantasia e sarà realizzato nei 40.000 metri quadrati dell'ex cava di via Quarenghi a Milano. Ovviamente non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano, ma la caratteristica del progetto è nell'unione tra la natura e il linguaggio sonoro attraverso la applicazione della cosiddetta fitoacustica, quindi si tratterà di un vero e proprio parco sonoro nel quale la natura è parte dell'esperienza musicale, uno spazio insomma per giovani artisti e per contribuire anche al recupero di terreni degradati e contaminati. Edoardo De Crescenzo in arrivo con Ancora, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

0: Che tesoro che sei, era Antonello Venditti su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
13: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Elton John nel nostro percorso di degustazione musicale del martedì su Dimensione Suono Soft. Adesso è il momento di scrutare le stelle con Branco.
1: Martedì 1 di settembre 2026. Branco le stelle vi augura felicità. Ariete, bella apertura di settembre, mese che vi vedrà ancora tra i più bravi, più intraprendenti, grazie alla continua assistenza di Giove. Ma poi sarà anche vostro Marte, non appena andrà in Leone, che vi darà la forza di vincere le tensioni. Amici del Toro, naturalmente circostanze di fortuna che richiedono però prontezza mentale, velocità di esucazione. Il giorno va via veloce, non permette a tutti di guadagnare subito, però prepara condizioni ideali per concludere domani, per esempio. Gemelli, ecco protagonisti. Settembre resterà nella memoria di noi tutti come il periodo in cui si è parlato tanto, sentenziato, litigato. Purtroppo mancava qualche gemelli in più in questa nostra società per raggiungere obiettivi sperati. Poi il vostro apporto sarà fondamentale. Cancro, bella luna, bellissimo Giove. Cominciate a intrecciare nuove conoscenze. Chissà, non possa uscire fuori qualcosa di utile per la vostra carriera, affari. Approfondirete in seguito. Mercurio è ottimo. Leone, dopo la luna che era in Ariete, tre giorni, spiritosa, avventurosa, anche violenta, il transito in Toro rallenta un po' tutta la vostra situazione. Naturalmente non è una vostra volontà, sono gli altri che vi impediscono di avere il vostro solito ritmo nel lavoro. Vado alla Vergine, buon compleanno. Se apri proprio con la tua nascita il mese di settembre, che è il mese di Mercurio, è il mese di Vergine, ma è anche il mese che porta naturalmente l'equinozio d'autunno, quindi si raccoglie e si semina. Anche voi siete quelli del tornado provocato negli ultimi giorni dalla luna piena. Il vostro fisico ne risente ancora, ma è anche molto piacevole la sensazione che oggi porta questa luna in Toro. Bilancia, certo che nascerà l'amore, arriverà l'amore, Venere ancora con voi. Mi dispiace per questo Marte che vi stanca ancora, vi rende apprensivi, però è nel campo del successo. Vuol dire che avete delle nuove idee, che avete usate adesso nuove tecniche, nuovi modi, è vero, di lavorare. E ecco perché posso prevedere successo il prossimo autunno. Amici dello Scorpione, buongiorno. Chiaramente settembre è un mese che porta anche voi un inventario da fare, ma anche delle cose nuove, tante da affrontare. Cautela però nella salute oggi, perché la luna, a parte il fatto che è in opposizione, ma contrasta anche il Giove in Leone. Avete poi fatto il controllo che abbiamo consigliato medico? Questo aspetto però della luna annuncia anche l'arrivo di una nuova persona nella vostra vita. Sagittario, ottima l'odierna luna nel campo del lavoro, sfruttatela, vi prego, oggi e domani, perché poi non si può sapere dopodomani con la luna in Vergine con l'ultimo quarto che è direttamente in opposizione vostra. E voi che mi seguite sempre, che voi stessi amate l'astrologia, sapete che la fase ultimo quarto, almeno per quel che mi riguarda, io non ho mai molta fiducia. Ecco, invito sempre, ma un po' tutti, non soltanto il segno che è direttamente coinvolto in questa fase, un po' tutti, no? Capricorno, considerando che avete voi 2 giorni di luna in Toro, che è nell'aspetto di fortuna, e che avete anche Mercurio, che significa lavoro, ottimo per i viaggi, per i rapporti con i parenti, le questioni scritte, ma soprattutto ogni cosa, sopra ogni cosa, c'è il denaro. Lanciatevi dove sapete che riuscirete a guadagnare. Il vostro carattere è un tipico per programmare sempre tutto. Acquario, luna in Toro naturalmente dice no. Voi siete già, mentre mi ascoltate, nervosi, impazienti, e se siete ancora in casa non vedete l'ora di uscire. Ritorna a chiamare però questa luna proprio l'attenzione sulla famiglia, in maniera particolare rapporto genitori figli. Non mi stancherò mai che è sempre estremamente importante per voi, per tutti i segni, seguire i figli e le figlie in età critica di adolescenza. Pesci, ottime carte, sappiate giocare con astuzia in questi 2 giorni, perché la luna vi aiuta proprio là dove Mercurio è ancora contro. Non abbiate paura di correre qualche rischio, la vostra attività è sotto il controllo fiscale di Mercurio, ma è comunque in espansione. Adesso un pensiero di settembre che io prendo dai nativi americani, che insomma ammiro e mi piacciono tanto, voi lo sapete. Definiscono alcuni settembre la luna delle renne trasmigranti, oppure settembre dolce come una fanciulla che si spoglia. Beh, questa trovo che sia talmente romantica. E allora lei mi fa a un certo momento: se tu sapessi tutto quello che c'è da sapere di me, non mi ameresti più. Io faccio: ma che cosa te lo fa credere? Ah, è così che sono fatti gli uomini.

0: Che bel rumore.
1: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.

0: E siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento su Dimensione Suono Soft. Era Renato Zero con Nei Giardini che nessuno sa, mentre ci prepariamo ai saluti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora, grazie per aver scelto di iniziare la tua giornata.

0: Date il tuo settembre con me con la musica di Dimensione Sono Soft. Ti lascio in compagnia di Francesco Cavuoto, mentre io ti aspetto di nuovo domani a partire dalle 6 da Maria Chiara. Ciao!
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ceriani. La luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Scattano da oggi i rincari delle tariffe per i treni lombardi di Trenord, da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento invece per gli abbonamenti annuali. Per quanto riguarda i mezzi ATM, ci sarebbe potuto essere un aumento quasi del 2%, sempre da delibera della giunta regionale, ma la quota è stata assorbita dal Comune di Milano usando soldi dalle proprie casse. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di carcere di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Younes El Boussetaoui nel 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. Veniamo allo sport. Al calcio, si è chiusa ieri con le ultime 2 gare in programma la seconda giornata di Serie A. L'Atalanta ha vinto in extremis 1-0 col Bologna grazie a un gol di Samardzic allo scadere del recupero. La Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge così Inter, Milan, Juventus, Lazio e proprio Atalanta a quota 6. Poi la Coppa Italia alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
13: Una buona mattinata, buon martedì. Oggi è il 1° settembre, il giorno per antonomasia dei buoni propositi, che poi vengono automaticamente abbandonati nel primo cassetto a disposizione, ma magari qualcuno poi riesce anche a portarli a termine. Se c'è, battete un colpo, se c'è questa persona, possa farsi viva questa persona. Buongiorno, buona giornata, io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 insieme le prossime 4 ore, se ti va, le passiamo con la nostra musica, la nostra playlist e tante cose da raccontarti, come le Good Life, i segreti in tavola, Travel Experience di Beppe Pellegrino che arriva tra poco, grandi voci del cinema, la nostra informazione, c'è tutto il format che ami e che scegli. E allora scegliamolo insieme.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore, gli innamorati sono uniti dall'anima.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Drops Jupiter Train, dimensione suono soft. Questa è la radio del benessere, la radio che ti rigenera e ti dà il là per affrontare al meglio questo primo giorno di settembre, il mese dei buoni propositi. Tra poco torniamo, Travel Experience, Beppone Pellegrino.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group. Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
10: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
16: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
17: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione suono soft.
18: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Saving All My Love For You, Whitney Houston, voce iconica, inconfondibile. L'abbiamo riascoltata nella mattinata del primo settembre su Dimensione Sono Soft. Adesso invece ascoltiamo il diario di viaggio di Beppone Pellegrino. Vai Beppuzzo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Abbiamo parlato spesso dell'Oriente, abbiamo raccontato di viaggi, di avventure in questa parte dell'emisfero bellissimo. Oggi torniamo in Corea del Sud, però andiamo a Busan, che è una cittadina poco conosciuta, ma è un posto che vive tra mare e le montagne. Insomma, una Corea che ti sorprende. È un incontro tra la tradizione e la modernità, tra sushi coreano e templi antichi, tra spiagge assolate e grattacieli che sembrano astronavi. Pensate, incredibile. Non è Seul, ovviamente, ma questo è il suo bello. Busan ha il mare, prima di tutto. La spiaggia di Hongdae, piena d'estate, ma anche bella fuori stagione, si fa un bel bagno, poco pesce, tanti bei colori, e il mare bellissimo. Quando la sabbia è fredda, i gabbiani gridano. Pensate, durante l'inverno la sabbia è un po' più fredda dell'estate e sentite i gabbiani che gridano, fanno dei versi incredibili. Poi c'è il mercato di Agachi, è un trionfo di pesce fresco, colori, grida, polpi vivi che si muovono ancora. Insomma, è come essere a un mercato, non so, di bucceria a Palermo, un'esperienza vera. E su tutto le montagne. Abbiamo parlato del mare e poi ci sono anche loro, protagonisti. Ci sali sopra e scopri templi tranquilli come Bemusa, famosissimo, nascosto nel verde. Qui c'è una pace totale e tanti, tanti monaci. Busan non è glamour, insomma, non è la capitale, non è famosa come Seul, ma ti entra sotto pelle. È proprio un bellissimo posto della Corea, che vi consiglio, se passate da quelle parti, di dare un'occhiata. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta a Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, a chiudere la nostra prima ora in questo martedì. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Scattano da oggi rincari delle tariffe per i treni lombardi di Trenord, da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento invece per gli abbonamenti annuali. La polizia di Stato di Cremona ha arrestato due cittadini egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 agosto, episodio che si inserisce in un contesto criminale locale che vede protagonisti giovani stranieri. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di

0: Vogue era accusato dell'omicidio volontario di Younes El Boussetaoui del 2021, per i giudici non fu legittima difesa. Veniamo allo sport, al calcio, perché si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma la seconda giornata di Serie A. L'Atalanta ha vinto in extremis 1-0 col Bologna grazie a un gol di Samardžić allo scadere del recupero. La Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge così Inter, Milan, Juventus, Lazio e proprio Atalanta a quota 6. Anche la Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Oggi, 1° settembre, hai già fatto l'albero di Natale? Aspetta ad armi del pazzo, perché se sei uno di quelli che a settembre comincia già a pensare a palline, lucine, decorazioni, secondo alcuni psicologi potresti avere un ottimo motivo per farlo, e c'entra il tuo cervello. Tra poco ti racconto il perché in quest'ora all'interno delle nostre Good Life. Patti Pravo, Pensiero Stupendo, canzone che apre le danze in questa nuova ora su Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Caboto, e prima una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

0: I want for Christmas is you. Dice, ma perché canti Mariah Carey su Elisa? No, non c'entrano niente le due cose, ma perché si parla di Natale. Ne parliamo tra poco dell'albero. Lo stai già organizzando? Sono pazzo? Tra poco ti faccio capire che non lo sono.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Prima ti ho chiesto se hai già fatto l'albero di Natale a settembre. E mentre qualcuno sta ancora cercando di togliere, diciamo, la sabbia dalla macchina, c'è già chi pensa: quest'anno le luci le metto calde o fredde? E la cosa interessante è che anticipare l'atmosfera natalizia per chi ama davvero quel periodo può avere effetti positivi sull'umore. E il motivo ha molto a che fare con i ricordi. Pensa a quando riapri lo scatolone degli addobbi. Per me è quasi una specie di trauma, no? Quella pallina comprata durante un viaggio, la decorazione fatta da tuo figlio all'asilo. In realtà io aggiungerei quelle lucette che non funzionano mai, devi andarle a ricomprare nottetempo, no? Il Babbo Natale mezzo spelacchiato che in famiglia nessuno ha il coraggio di buttare dal 1997. Sono oggetti, è chiaro, ma per il cervello diventano interruttori della memoria. Riaccendono persone, profumi, tavolate, musiche, momenti dell'infanzia, per esempio. E la nostalgia piacevole può regalarci conforto e migliorare il nostro stato d'animo. E poi c'è una cosa bellissima del Natale: l'attesa. A volte una parte del piacere arriva proprio mentre aspettiamo qualcosa che amiamo. Organizzare, immaginare, preparare, quasi come quando programmi una vacanza e cominci a godertela già mentre scegli l'albero. Quindi chi prepara Natale molto presto in qualche modo sta semplicemente allungando il periodo dell'attesa. Certo, a settembre forse richiede una certa personalità e non è da tutti. Fuori ci sono ancora 30 gradi e tu sei al balcone in pantaloncini a districare una renna luminosa. Serve convinzione sicuramente. Allora, la data giusta per fare l'albero qual è? Quella che funziona per te? Ottobre, novembre, l'8 dicembre? E se aprire quello scatolone ti mette di buon umore, forse hai già trovato un buon motivo per anticipare un po' il Natale. Anche se prima magari, bah, finiamo l'estate. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Loredana Bertè e la Luna Bussò, Dimensione Suono Soft. Chiudiamo così la prima metà di questa mattinata, il primo settembre, mese dei buoni propositi. Tra poco si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca... zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita, e fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La polizia di Stato di Cremona ha arrestato due cittadini egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 agosto, episodio che si inserisce in un contesto criminale locale che vede protagonisti giovani stranieri. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Younes El Boussetaoui nel 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. In crescita a Milano gli incivili della spazzatura, l'abbandono dei rifiuti ingombranti per le strade è raddoppiato negli ultimi 4 anni. Nel primo semestre del 2026 AMSA infatti ha effettuato 60.000 interventi di rimozione di scarichi abusivi. Calcio, le ultime due gare della seconda giornata di Serie A, l'Atalanta vince 1-0 col Bologna, la Roma ne fa 4 a Lecce. Famiglia nel bosco, la decisione dei giudici sia il ricongiungimento dei bimbi, ma non subito, sarà un percorso a tappe a partire dall'ingresso dei tre piccoli nella scuola pubblica. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: C'è tensione sotto il cielo della politica, ma è una cosa che devo aver detto già un centinaio di volte quest'anno. Siamo alla vigilia della grande volata per le elezioni politiche del 2027, a proposito, in aprile o in settembre. E tutti ovviamente si stanno preparando. Da una parte il campo largo deve ancora capire e decidere se fare un programma e poi le primarie, se fare le primarie e poi un programma, se non fare il programma e fare soltanto le primarie, se non fare le primarie. Non è uno scioglilingua mio, è l'essenza del dibattito che si sta tenendo e che ovviamente ha una sua nobiltà, anche se detto così non sembrerebbe. E dall'altra parte, la parte del governo, della maggioranza di centrodestra, c'è il tentativo di smorzare il più possibile l'effetto Vannacci, che è la mina sulla destra della coalizione di governo. Vannacci cresce

0: ogni sondaggio è ormai davanti sia alla Lega, di cui è stato vice segretario, sia di Forza Italia, è potenzialmente la quarta forza del nuovo Parlamento italiano. Ma resisterà Vannacci o all'inverso crescerà ancora? Sia come sia, appunto, è una paura che evidentemente influenza sia le decisioni del governo, sia le prese di posizione dei partiti di maggioranza, sia il tentativo di cambiare in corsa la legge elettorale introducendo il ballottaggio. Che cosa vuol dire questo? Che se nessuna delle forze, anche per effetto di Vannacci, arriva al 42%, si va al ballottaggio, un secondo turno, e si sceglie se destra o sinistra, tanto per intenderci. È chiaro che a quel punto Vannacci non conterebbe più nulla, ma proprio per questo è il generale il primo a dire: hanno così paura di noi che... Come vedete, la situazione è questa. Ci vorrebbe la politica, ci vorrebbero le prese di posizione, ci vorrebbe la soluzione o l'analisi dei problemi, ma ora è soprattutto una battaglia di schieramenti.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Una buona giornata da Dimensione Sonosoft da Francesco Gavuoto. Da oggi, 1 settembre, aumentano biglietti e abbonamenti Trenord. Il rincaro medio è del quasi 4%. Per fare un esempio concreto, un biglietto che costava 2,70 euro passa a 2,90 euro. Sale anche Io Viaggio in Lombardia, 50 centesimi in più per il giornaliero, 1 euro per il settimanale, 2 euro per il mensile e 20 euro in più per l'abbonamento annuale. Resta invece invariata, almeno fino a settembre 2027, la tariffa del Malpensa Express. Gli aumenti sono legati principalmente all'adeguamento dei prezzi agli indici Istat. Insomma, settembre riporta tutti al lavoro e da oggi anche andarci in treno costa un pizzichino in più. Si riparte verso un'ora fatta di musica, Robbie Williams, She's the One, e prima ancora Alessandro Quarta, voce del cinema, e un dolcissimo aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maria Gadu, Scimballaie su Dimensione Suono Soft. Tra poco, segreti in tavola, arriva Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball! Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da €45 al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: si chiama Settembre e cade proprio a ceccio questa canzone in questo primo di settembre su Dimensione Sonosoft, canzone che apre il sipario su un nuovo appuntamento di Segreti in Tavola. Ascoltiamo i consigli di oggi di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Cosa accade quando il latte incontra due microscopici alleati? Beh, nasce uno degli alimenti più antichi, versatili e sorprendenti della nostra tavola. Sto parlando dello yogurt. Oggi, primo settembre, si celebra lo Yogurt Day ed è un'occasione perfetta proprio per affondare il cucchiaino nella sua storia. Le sue origini sono antichissime e non possono essere attribuite con certezza a un solo popolo. Probabilmente lo yogurt è nato migliaia di anni fa tra Medio Oriente e Asia Centrale, grazie alle comunità nomadi che appunto trasportavano il latte in otri di pelle. Il calore e i microorganismi che erano naturalmente presenti lo facevano fermentare, così il latte diventava un po' più denso, acidulo e soprattutto si conservava di più. Anche il nome racconta questa trasformazione. Infatti yogurt deriva dal turco yogurmak, che significa addensare o coagulare. Ma qual è il suo segreto? In realtà sono due fermenti vivi, lo Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, che trasformano parte del lattosio in acido lattico, regalando allo yogurt quella sua consistenza cremosa con un bel profumo delicatamente lattico e quella nota piacevole, fresca, acidula. Dal punto di vista nutrizionale conserva molte qualità del latte, perché proteine, calcio, fosforo e vitamine del gruppo B rimangono inalterate. Lo yogurt bianco intero è più cremoso e rotondo, quello magro più leggero e meno vellutato. Poi c'è quello greco, che viene colato e concentrato, è così compatto, saziante e generalmente un po' più ricco di proteine. Poi c'è lo skyr, che è più denso e proteico, in realtà è una specialità islandese simile a un formaggio fresco, e il kefir invece, che è più liquido, frizzante e fermentato, da una comunità un po' più complessa di batteri e lieviti. Attenzione però allo yogurt alla frutta o a quelli aromatizzati, perché possono contenere delle quantità importanti di zuccheri aggiunti. In cucina lo yogurt è un vero trasformista, è perfetto a colazione, magari aggiungendo frutta, cereali, anche nelle salse come lo tzatziki, nelle marinature di carne e pollo, nelle zuppe fredde, nel dressing per le insalate, negli impasti rende le torte, le focacce un po' più morbide, e nei dessert può sostituire almeno in parte panna, burro o mascarpone. Un segreto? Nelle preparazioni calde aggiungetelo a fuoco spento, perché conserverà meglio la sua cremosità senza separarsi. Insomma, dietro un semplice vasetto si nasconde una storia millenaria fatta di viaggi, di fermentazione e di ingegno. E secondo me è proprio questo il segreto dello yogurt. Io vi aspetto qui su Dimensione Sonosoft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro appunto un buon Yogurt Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ligabue, Dimensione Sono Soft, va via la prima parte di questa mattinata, le prime tre ore, quelle dove abbiamo ascoltato musica, e musica ce ne sarà ancora con meno chiacchiere, perché inizia l'ora della decompressione, quindi più musica, meno chiacchiere, arriviamo in relax fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La polizia di Cremona ha arrestato due egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 di agosto, episodio nato nel contesto locale che vede protagonisti giovani stranieri. Sempre a Cremona i carabinieri lanciano l'allarme contro sciacalli e truffatori. Secondo i militari, persone senza scrupoli possono speculare sul momento di difficoltà derivato dal maltempo.

0: tempo delle ultime giornate. Un tentato furto di alcune moto ieri durante la gara di Serie A di calcio dell'Atalanta a Bergamo si è conclusa con la fuga dei ladri a bordo di un furgone e poi però lo scontro con la gazzella dei carabinieri all'esterno della New Balance Arena. Sul campo l'Atalanta ha vinto 1-0 col Bologna, nella seconda giornata di A anche la Roma nel posticipo ne fa 4 a Lecce, raggiunge Inter, Milan, Juve, Lazio e Atalanta in cima alla classifica quota 6. La Coppa Italia oggi in campo Parma, Cremonese e Torino, Monza. Nepal, oltre 1000 morti e 4800 dispersi, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Dall'Italia, dall'Istat, il balzo dell'inflazione al 3,3% in agosto, pesa la nuova fiammata dell'energia. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Un buon pomeriggio da Dimensione Suonosoft, da Francesco Cavuoto. L'ora è quella della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Allora ti va di ascoltare tutta la musica che abbiamo messo oggi in valigia per te? E allora apriamola questa valigia e ti metto su Joe Cocker. You can leave your head on pan. Basta, e basta chiacchierare e cantare. Prima Emanuela Amato invece è un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Beyoncé, If I Were Boy, su Dimensione Suono Soft. Tra poco ritorniamo, la nostra playlist è bella calda, già in caldo, in piastra, in macchina, insomma, prontissima per essere ascoltata tutta ad un fiato.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Giochi e vestiti dappertutto! Questa cameretta è un caos!
14: Mamma, non è un caos! È un ordine diversamente organizzato!
13: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
16: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Hangun Snow on the Sahara nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, nell'ora della decompressione, dove mettiamo più musica, chiacchieriamo un po' di meno, così ti portiamo proprio per mano in relax, chill come dicono quelli giovani, fino a ora di pranzo. Io giovane non lo sono, però chill mi piace dirlo perché mi rende giovane, mai giovanile, perché con giovanile devi mettere già la scarpa comoda, copertina e guardare le serie TV in televisione la sera. Invece adesso ci ascoltiamo la musica perché siamo ancora giovani.

0: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da 1,5 litri con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
3: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il Papa ha prorogato per un anno l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Arrivato ai 75 anni, Delpini aveva rimesso nelle mani del pontefice il mandato di guida dell'arcidiocesi. Il successore arriverà a luglio del 2027. E nel pomeriggio è atteso l'annuncio anche di una candidatura importante, quella di Mario Calabresi a sindaco di Milano per il centro-sinistra. Il Gran Premio di Monza continuerà a essere il più iconico, il più bel Gran Premio della Formula 1, così il presidente della Regione Lombardia Tilio Fontana, a margine della presentazione questa mattina della gara che si corre il 6 settembre. Oltre 365.000 visitatori attesi, un indotto di 208 milioni a beneficio di Brianza e Milano. Lo schianto tra una moto e un camion in via Zanica a Bergamo ieri sera: è morto il bambino di 10 anni, il papà che era con lui, grave al Papa Giovanni. La violenta aggressione a Crema il 1° di agosto ai danni di due sedicenni arrestati per tentato omicidio. I responsabili sono due egiziani di 21 e 23 anni. Il calcio alla Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. È morto alle Molinette di Torino Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, aveva 83 anni. Ci ritroviamo tra un'ora.
7: Eccolo qui il nostro martedì, ma soprattutto il nostro 1° settembre. Lo sai che è bellissimo questo mese, perché in molti lo prendiamo, mi ci metto dentro, come hook, come uncino, come alibi per cominciare nuove cose, che sia un piccolo progetto, una piccola ripartenza. Mi iscrivo in palestra, comincio un iter alimentare un po' più sano dopo i bagordi dell'estate. Insomma, qualunque cosa tu voglia fare, cominciamo oggi, che dici? Io sono molto contenta, anche perché appunto ho preso oggi come scusa per iniziare una mini serie di Good Life. Lo sai che ogni tanto, a parte il raffreddore, ogni tanto ne cominciamo una, diciamo, che brevemente possa illustrarci qualcosa. Io so che questa qui ti piacerà da morire, anche perché avevamo detto lunedì scorso che la nostra missione è portarci addosso il più possibile gli effetti di quest'estate affinché non finiscano mai. E forse con questa miniserie di Good Life del martedì abbiamo sospeso un pochino il galateo, su cui poi torneremo, però forse ci riusciremo. Sono molto molto contenta. Invece, prima Good Life di oggi pomeriggio, dedicata a carta, penna e calamaio, ma il significato te lo spiego tra poco, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare. Il primo discone di una band che ci piace da morire, questa canzone è stupenda. Buon pomeriggio.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Io ti amo, lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa e il cielo in un bacio.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele con Pigro, a proposito di pigrizia, da quanto tempo non scriviamo una bella lettera o un bigliettino a carta, penna e calamaio? Ti parlo tra pochissimo di questa usanza che dovremmo riprendere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna.

e bevere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: World Letter Writing Day, una bellissima e molto romantica giornata internazionale dedicata al recupero dell'antica arte delle lettere scritte a mano, in un'epoca dominata, diciamoci la verità, da messaggi digitali istantanei. Siamo lì a sia le unghie lunghe, notifiche compulsive, prendiamo carta e penna, compra un'agendina, una moleskine, perché è diventato davvero un atto rivoluzionario di profondo benessere scrivere con la penna. Ti ricordi come si fa e soprattutto che calligrafia hai? La neuroscienza tra l'altro ha ampiamente dimostrato che scrivere a mano attiva aree cerebrali complesse legate alla memoria, che non ci abbiamo più, all'apprendimento e all'elaborazione emotiva, che la tastiera lascia del tutto inutilizzate. In pratica il gesto lento della penna sul foglio costringe la nostra mente a rallentare, aiutandoci a fare molta chiarezza tra i pensieri e ad approfondire le nostre emozioni. E ricevere una lettera scritta a mano è bellissimo, genera in chi la legge un'emozione insostituibile. Perché? Perché custodisce l'impronta unica, è un pezzo unico, il tempo prezioso che l'autore le ha dedicato. Quindi oggi pausa caffè dal flusso digitale quotidiano, scegli una bella carta, prendi la tua penna preferita e scrivi una lettera sincera a una persona cara, o perché no, ma anche a noi stessi, sai che siamo le persone più care che abbiamo. Sperimenterai il potere davvero terapeutico della lentezza, regalando a chi la riceverà un ricordo tangibile, poi unico per sempre, pieno di calore, che saprà davvero sfidare il tempo e l'oblio del digitale. Che facciamo? Proviamo? Compra tra l'altro anche una bella penna, io c'ho una bellissima, tutta molto kitsch, glitterata, che insomma porto sempre con me per scrivere a mano. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Nel pomeriggio è atteso l'annuncio della candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano. Il giornalista avrebbe lasciato i suoi attuali incarichi nel gruppo Cora Media. Il Papa ha prorogato per un anno l'incarico dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Arrivato ai 75 anni, aveva rimesso il mandato di guida dell'arcidiocesi. Il successore arriverà a luglio 2027. Oltre 365.000 visitatori attesi, indotto da 208 milioni per Monza e Milano. Il 6 settembre si correrà il Gran Premio di Monza. Continuerà ad essere il più iconico e il più bel Gran Premio della Formula 1, ha detto il presidente della regione Attilio Fontana. Lo schianto tra una moto e un camion in via Zanica a Bergamo. Ieri sera è morto il bambino di 10 anni, il papà che era con lui, grave al Papa Giovanni. La violenta aggressione a Crema il 1 agosto a danno di due sedicenni arrestati per tentato omicidio, due egiziani di 21 e 23 anni. Il calcio alla Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. È morto alle Molinette di Torino Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, aveva 83 anni. Ci risentiamo tra un'ora.
8: Rieccomi ancora una volta con te, giusto il tempo di ringraziarti perché anche oggi hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo primo pomeriggio, per il tuo martedì 1 settembre. Non ti ho fatto gli auguri per settembre, il mese più bello dell'anno, il nostro capodanno, perché si rinizia e quindi ogni bene per te, te l'avevo detto ogni bene per te, te lo ridico perché fa sempre bene sentirselo dire. E poi sfruttiamo ancora il tempo di settembre, questo bel tempo, perché alla Fabbrica del Vapore fino al 27 settembre c'è un'arena cinematografica esterna con la nuova edizione di Ari Anteo, che è la programmazione estiva che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate del cinema all'aperto. Dura ancora un pochino di giorni, quindi il palinsesto poi propone, come già ti avevo detto all'inizio estate, una programmazione ricca, trasversale. Ci sono davvero tantissimi film che magari ci siamo persi durante la loro programmazione effettiva. Ritrovarli nel cinema all'aperto è davvero molto molto carino e interessante. 27 settembre, ultimo giorno. Spaziocinema.info è il sito di riferimento per magari per controllare orari, programmazione e via discorrendo. E quindi vai, divertiti e soprattutto facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, un sacco di dischi tutti insieme. Il primo di quest'ora è un grande capolavoro, c'è il maestro Lucio Battisti che ci viene a trovare con la sua E penso a te. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Mario Biondi, meraviglioso come sempre con This Is What You Are nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ben in rifugio, inflazione, prezzi che al supermercato lievitano e non sono lievito, ma proprio sono prezzi aumentati di brutto, beni che vorremmo consumare ma ahimè poi i prezzi sono troppo alti. Tu che cosa guardi quando vai a fare la spesa? Ne parliamo tra pochissimo, perché ci sono dei beni che invece non aumentano e sono buonissimi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione Suono Soft.

Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me. Un sacco di attenzione, signori miei, dobbiamo fare al carrello della spesa, perché gli alimenti aumentati oltre l'inflazione sono le zucchine. Io lo ignoravo completamente, magari tu già lo sai, ma anche il caffè, l'olio e le patate. L'aumento è del 43,5%, però ci sono anche i beni rifugio che non raggiungono l'inflazione. Te li dico a volo, magari così apparecchiamo la tavola in modo più consapevole. Le mele, le banane, anche fare colazione conserva dei prezzi abbastanza convenienti, i cereali, il miele, il latte fresco, e poi anche c'è la birra, il vino da tavola. Il rincaro più basso è per il cioccolato fondente in tavolette, lo sapevi?

0: lascio. Fiorella Mannoia, incantevole con la sua I dubbi dell'amore, ultimo disco di quest'ora, adesso linea alla nostra redazione.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro

0: trovati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. L'annuncio dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Il giornalista avrebbe già lasciato i suoi attuali incarichi nel gruppo Cora Media. Il Papa ha prorogato per un altro anno l'incarico dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Arrivato ai 75 anni, aveva rimesso il mandato di guida dell'arcidiocesi. Oltre 365.000 visitatori attesi, indotto da 208 milioni per Monza e Milano. Il 6 settembre il Gran Premio di Monza continuerà ad essere il più iconico e il più bel Gran Premio della Formula 1, lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Lo schianto tra una moto e un camion di Via Zanica a Milano ieri sera, è morto il bambino di 10 anni, il papà, che era con lui, grave al papà Giovanni. La violenta aggressione a Crema il 1 agosto scorso, a danno di due sedicenni arrestati per tentato omicidio, due egiziani, 21 e 23 anni. Il calcio con la Coppa Italia oggi, Parma, Cremonese e Torino, Monza. È previsto per giovedì il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba, il volo sarà privato, ci risentiamo tra un'ora.
2: Emozione pura, dandoti di nuovo il buon pomeriggio, emozione pura qui su Dimensione Suono Soft, ogni volta che lanciamo una miniserie di nuove Good Life che ci terranno compagnia per un po'. Perché emozione? Perché ci portiamo addosso ancora il sapore di quest'estate che sta finendo, come avrebbero detto i Righeira. Perché? Perché tra un pochino scoprirai il topic di questa nuova miniserie. Sono Fabiana Sera, ti porto con me fino alle 17 con un sacco di buona musica. Primo discone di quest'ora, Bon Jovi, che arriva con Always. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maroon 5 con Sugar nella nostra nuova miniserie di Good Life. Conosceremo insieme le isole felici, tutte le isole italiane, settimana dopo settimana.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
11: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
13: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Che bel rumore che fanno le cose quando iniziano. E questa settimana ti parlo di isole felici. Prima di tutto, isola viene da in salum, ovvero il mare mosso, le onde. Quindi insula è ciò che sta dentro il mare. E in Italia abbiamo ben 800 isole, lo sapevi? Oggi iniziamo dall'arcipelago siciliano. Ti parlo di Marettimo, che è un'isola dall'aria pura e del benessere, la più selvaggia e incontaminata delle Egadi. Ed è considerata, non so se lo sai, una vera oasi di salute a cielo aperto, perché possiede un microclima unico Marettimo. Le sue montagne imponenti a picco su un mare cristallino generano correnti d'aria purissima, quindi è priva di inquinamento e ricchissima di iodio e sali minerali. Quindi si dice che respirare a Marettimo significa fare una vera e propria terapia naturale per i polmoni e per lo spirito. Quindi la combinazione di camminate tra i profumi della macchia mediterranea e la costante presenza di questa brezza marina stimola la circolazione, regolarizza il ritmo cardiaco e riduce drasticamente i livelli di stress. Infine, sai che per la sua natura incontaminata e le sue vette scoscese, diversi studiosi identificano Marettimo persino con la leggendaria Itaca di Ulisse, il luogo praticamente perfetto per ritrovare un po' noi stessi e ricaricare le energie. Perché no? Anche a settembre, che ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Appunto, parlavamo di Isole Felici, di Marettimo, e arriva anche Luca Carboni con Mare Mare. Chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Solo Soft. Adesso arrivano anche le nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza

0: Il Papa ha prorogato per un anno l'incarico dell'arcivescovo di Milano Mario Del Pini, arrivato ai 75 anni. Del Pini aveva rimesso il mandato di guida dell'arcidiocesi. Lo schianto tra una moto e un camion in Via Zanica a Bergamo ieri sera è morto il bambino di 10 anni, il papà che era con lui, grave al Papa Giovanni. La violenta aggressione a Crema il 1° di agosto a danno di 2 sedicenni, arrestati per tentato omicidio, 2 egiziani di 21 e 23 anni. 365.000 persone attese, indotto da 208 milioni. Il 6 settembre si correrà il Gran Premio di Monza di Formula 1, oggi la presentazione. Calcio Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Ed è tutto pronto per l'83esima mostra del cinema di Venezia. Leone d'oro alla carriera per George Clooney. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Ti do il benvenuto e il bentornato dopo le news su Dimissioni Sono Soft, con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax, ma soprattutto al tuo tempo libero, perché gli eventi sul territorio non si fermano. Tornati in città, magari ti viene voglia di fare un giro per i mercatini. Quindi ti parlo di Como, perché ospita vari mercati. Due principali tra i mercati storici di Regione Lombardia si trovano lungo le mura e al mercato coperto. Quindi c'è il mercato Mercerie lungo le mura da Viale Battisti a Viale Varese, che si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Poi c'è il mitico, il mercato annonario o mercato coperto, che è in via Mentana 5, ne parliamo spesso quando fanno cose particolari, ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. All'interno di questo mercato storico si trovano negozietti aperti con lo stesso orario dei negozi di vicinato. Poi ci sono bancarelle agricole con prodotti a chilometro zero con produttori comaschi. Durante l'anno si tengono anche diversi mercatini occasionali, appunto, di cui ti parlo spesso, rassegne hobbistiche ed enogastronomiche nel centro storico, sotto le mura o nella zona al lago e in piazza San Fedele. Quindi vai, fatti due passi, respira un po' di aria buona e facci sapere se ti sono piaciuti. Questo a Como. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimissioni Sono Soft. Primo discone enorme, immenso di quest'ora arriva Whitney Houston con I Will Always Love You. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli Overphonic su Dimensione Suon Soft con Anger Never Dies. Quanto tempo dedichiamo al pranzo e alla cena e soprattutto nel mondo, nel resto del mondo? Come va e soprattutto a che ora ceniamo? Te ne parlo tra pochissimo, una ricerca molto molto interessante.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
10: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

show. Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

You. Frank Sinatra con Fly Me to the Moon su Dimensione Suono Soft. 28 minuti in media al pranzo e 32 minuti alla cena. Questo è il tempo che in media gli italiani spendono per i pasti principali. Ma a che ora mangiamo? Se più o meno durante la settimana mangiamo un po' più presto, quindi 19:30 a seconda poi delle regioni d'Italia, 20 nel resto del mondo mi ha fatto molto molto ridere il fatto che per esempio in Finlandia mangiano alle 17:30, cioè quando noi sorseggiamo il tè loro già stanno cenando. Invece quelli che mangiano un po' più tardi in Europa sono gli spagnoli, che verso le 20:30, 20:54 addirittura cominciano a mettere mano ai fornelli. Insomma, paese che vai, usanza che trovi, però almeno se dobbiamo ospitare un amico straniero sappiamo come regolarci. Ancora una volta buon pomeriggio, arriva Michael Jackson con Billie Jean.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Che meraviglia concludere in questo modo il nostro primo giorno di settembre, l'oretta Goggi con Maledetta Primavera. Adesso un piccolo recap e poi naturalmente la nostra informazione. Oggi abbiamo cominciato il mese di settembre nel migliore dei modi. Ti ho parlato dell'importanza di scrivere a mano una lettera e non sempre con questo cellulare o questi tablet. Quindi le neuroscienze proprio parlano del fatto che noi sviluppiamo meglio la memoria e anche, insomma, ci fa bene proprio scrivere a mano. Quindi se ce lo ricordiamo ancora, perché non farlo proprio scrivendo a una persona a cui vogliamo bene, o perché no, una lettera a noi stessi, sempre con una bellissima penna. Seconda Good Life, abbiamo inaugurato una miniserie di Good Life dedicate alle isole italiane. Magari qualcuna la conosciamo, magari qualcuna ci viene voglia di visitarla proprio grazie a queste Good Life che il martedì da oggi in poi ci accompagneranno per qualche mese. Io ti auguro ogni bene, ti aspetto naturalmente domani per il nostro mercoledì 2 settembre e ti auguro una bellissima serata.
1: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. Si è dimesso da tutti gli incarichi in Cora Media, società editoriale specializzata in post.

0: Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Toro Monza. I prezzi dell'energia spingono l'inflazione, l'Istat ad agosto salita al 3,3%, ai massimi nell'Eurozona negli ultimi 3 anni. L'informazione torna tra un'ora.
1: È martedì, è il primo settembre 2026, ma l'estate non è finita. Io questa cosa continuerò a dirla almeno fino a dicembre, perché non voglio assolutamente che finisca l'estate. Sono Roberto e questo è il pomeriggio della tua radio del benessere, pomeriggio che prosegue, dopo Fabiana Sera che saluto e ringrazio, prosegue con me come ogni giorno dal lunedì al venerdì fino alle 21. Quindi 4 ore di splendida musica e poi ci sarà Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, le notizie di Good Life, la nostra redazione. E allora iniziamo immediatamente con un aforisma d'amore interpretato da una delle grandi voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Con te ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21 per il piacere di ascoltare insieme la musica più bella sulla tua radio del benessere The Calling con Wherever You Will Go.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
19: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
20: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
22: Dimensione Suono Soft.

0: Questa è in assoluto una delle canzoni più belle degli anni Ottanta, The Cars con Drive su Dimensione Suono Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Oggi, 1° settembre, continuiamo a viaggiare con i nostri formaggi, quindi In Viaggio col Formaggio non ci abbandona e soprattutto non ci abbandona lui, il nostro maestro assaggiatore preferito e delegato ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio per Roma e per il Lazio, ovvero Domenico Villani. Domenico?
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, continuiamo a viaggiare col formaggio, lo facciamo sempre, però abbiamo deciso quest'estate, insomma, di essere più specifici. Dove ce ne andiamo?
3: In questo nostro viaggio non potevamo non andare e fermarci in Sicilia, e tra le tante specialità dell'isola ce n'è una davvero particolare che è inserita tra i prodotti agroalimentari tradizionali di questa regione, e cioè l'Ainuzzi, che sta per Animaluzzi.
2: Questa non l'abbiamo proprio mai, non abbiamo mai parlato in tanti anni di Ainuzzi.
3: Mai parlato, no. Sono molte le specialità siciliane che si distinguono per sapori, tecniche, relazioni, forme caratteristiche, ma ce n'è una che è qualcosa di davvero unico. Infatti viene modellata a mano per riprodurre le sembianze di animali. È proprio l'Ainuzzi, una specialità tipica dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Si tratta di un formaggio freschissimo a pasta filata, prodotto con latte vaccino, che può assumere le forme di daini, cervi, capre e altri animali. E sono delle vere e proprie piccole sculture realizzate artigianalmente, con dimensione e peso variabile, ma che possono variare dai 100 ai 200 grammi. La superficie di questi animaletti
2: formaggiosi
3: è leggermente rigida, mentre la pasta è bianca, compatta, morbida, elastica. Il sapore è dolce e delicato, con profumi tipici lattici che ricordano il latte appena lavorato. Ma l'Ainuzzi non è soltanto un formaggio, è anche una testimonianza della storia e della religiosità popolare siciliana. Un tempo, in occasione della festa del Corpus Domini, le confraterne portavano in processione il santo protettore del paese su strutture di legno decorate, alle quali venivano appesi proprio questi Ainuzzi, e al termine delle celebrazioni questi formaggi venivano distribuiti ai devoti e alle persone più povere. Ancora oggi assistere alla realizzazione degli Ainuzzi è un'esperienza sorprendente. Vedere le mani dell'artigianato trasformare la pasta filata in una piccola figura animale significa entrare in contatto con una tradizione antica fatta di manualità, devozione e identità.
2: Assolutamente. Bene, questi viaggi finali, no, di settembre, che insomma ci portano ad assaggiare questi formaggi così particolari. Domenico, grazie, perché questo è proprio un segreto prezioso.
3: Certo, non ecco. Si può non andare in Sicilia senza gli Ainuzzi.
2: Basta aver assaggiato gli Ainuzzi, non si può. Ti auguro una buona serata, ci sentiamo la prossima settimana.
3: Ciao Francesca, e un saluto alle persone in ascolto.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna domani mattina, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Mi. Pianoforte. Violini. Fiati. E la voce di Sienna Spyro. I'll take my pride, standing for you. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Ed eccolo l'immenso e unico Vasco Rossi con la sua Gli Angeli su Dimensione Sono Soft. È così che si conclude un'altra ora di dolce musica e quindi tra un momento per te le ultime notizie.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litri con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 Lire 21 a Milano.

0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. La Procura di Milano ha chiesto il processo per Emilio Gabriel Valdes Velasco, il 57enne accusato di aver ucciso Aurora Livoli. La giovane di Latina trovata senza vita il 29 dicembre scorso nel cortile di un palazzo di Via Paruta. L'uomo è accusato anche del tentato omicidio e della tentata rapina ai danni di un'altra 19enne, di nazionalità peruviana, la sera precedente alla fermata della metro 2 di Cimiano. Armati di macete e bastoni hanno aggredito due sedicenni a Crema il 1 agosto scorso. In manette per tentato omicidio un 21enne e un 23enne, entrambi di nazionalità egiziana. Papa Leone ha prorogato per un anno l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. La notizia è stata diffusa sul sito dell'arcidiocesi. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi dalle 18, Parma Cremonese alle 21, Toro Monza. Forniamo l'assistenza necessaria in un momento difficile, così il presidente russo Vladimir Putin nell'incontro con l'omologo iraniano Masoud Pezeshkian a Bishkek, in Kirghizistan. L'informazione torna tra un'ora.
2: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti segnalo un evento appassionante. Si terrà al Parco del Centenario di Trezzano, sul Naviglio, la nuova edizione del Trecciano Medioevo Festival. La rievocazione storica, che nel primo weekend di settembre riporterà la cittadina milanese di Trezzano sul Naviglio indietro nel tempo. Il festival è una delle più coinvolgenti rievocazioni medievali della provincia. Tre giorni, dal 4 al 6 settembre, per fare un tuffo nel Medioevo grazie alla presenza di oltre 250 figuranti, una dozzina di accampamenti e 50 tende storiche. Tantissimi gli spettacoli che andranno in scena: la scherma storica, danze medievali, esibizioni di falconeria, oltre a sbandieratori, giocolieri e mangiafuoco. Imperdibile anche il celebre Palio delle Contrade, che vede le 8 contrade cittadine sfidarsi ogni giorno in una nuova prova di audacia e abilità per conquistare l'ambito cencio. Tutte le informazioni le trovi sul sito prolocotrezzanosn.it.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: happy ending. Stai ascoltando Dimensione Suono Soft, questa è la tua radio del benessere e abbiamo appena ritrovato la voce di Mika con Happy Ending.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
15: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Il merito e il rispetto va assolutamente all'autore di questa canzone, ovvero proprio Alex Britti, che abbiamo appena ascoltato con la versione originale di Oggi sono io, ma sai che siamo anche molto legati alla versione che è stata proposta in maniera magistrale, come sempre, dalla grandissima Mina. Questa è Dimensione, sono Soft, la tua radio del benessere. Il nostro primo settembre prosegue ancora con un classico. Ora ci sono gli UB40 con Kingston Town.

0: Il suo lunghissimo tour continuerà fino alla fine di ottobre, ma c'è già una data per il gran finale fissata per il 10 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano. Biglietti sono già disponibili sui circuiti abituali, ti suggerisco anche di fare un po' in fretta. E Zucchero l'abbiamo ascoltato qui su Dimensione Sono Soft con Canzone Triste.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da 1,5 litri con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le amministrative di Milano del 2027, il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco. Annunciato le dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. La Procura di Milano ha chiesto il processo per Emilio Gabriel Valdes Velasco, il 57enne accusato d'aver ucciso Aurora Livoli, la giovane di Latina trovata senza vita il 29 dicembre scorso nel cortile di un palazzo di Via Paruta. È accusato anche del tentato omicidio e della tentata rapina ai danni di un'altra 19enne di nazionalità peruviana la sera precedente, alla fermata della metro 2 di Cimiano. Renord da oggi rincari dei biglietti, anche del 7%.

0: animo tra Roma e Madrid. Proprio nel momento in cui la Spagna sentiva e aveva obiettivamente bisogno della solidarietà dei paesi dell'area nord del Mediterraneo, dei paesi dell'Unione Europea, dei paesi che condividono valori ma anche necessità rispetto all'accoglienza e ai respingimenti, noi abbiamo messo in atto quella che era la misura meno comprensibile e sicuramente più odiosa, cioè la sospensione degli accordi di Schengen per quanto riguarda appunto il transito dalla Spagna all'Italia. È ovvio, un bambino delle elementari già lo sa, non ci sono confini diretti tra Italia e Spagna, e per la verità non ci sono neanche confini diretti tra la Spagna continentale e Ceuta, che è una exclave, cioè una parte di territorio della Spagna stessa, dentro, incastonato dentro al Marocco, sulle sponde del Marocco. Da lì non si può scappare dove si vuole, non ci sono frontiere con l'Italia, da lì si può soltanto cercare con dei giri enormi di approdare là dove partono le navi dei disperati, quelle guidate da quelle figure che spesso vengono arrestati, gli scafisti. Ma tutti questi come arriverebbero in Italia? E soprattutto cosa c'entra la frontiera con la Spagna? Cosa c'entrano gli accordi di Schengen da superare, da bloccare? Sono 31 le persone che sono state respinte in un mese da quando non c'è più operante l'accordo di Schengen tra Spagna e Italia. Sono persone che sono arrivate alla frontiera negli aeroporti oppure nei porti, cioè via mare oppure per via aerea. 31 persone in un mese, una al giorno. Era davvero necessario sospendere Schengen?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Siamo a metà del nostro cammino di oggi, di questo martedì 1 settembre 2026. Io sono Roberto, infatti sarò con te ancora per due ore, sì, fino alle 21, con i nostri magnifici successi di ieri e di oggi. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore interpretato da una delle grandi voci del cinema, e a seguire ci sarà la voce di Toni Braxton con Unbreak My Heart.
3: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: A Giza, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Giovanotti con Estate su Dimensione Sonosoft. Attenzione, l'energia croccante e saporita per gli escursionisti. Conosci il Trail Mix? Ne parleremo in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Tempo stabile con al più qualche nuvola di passaggio sui rilievi. E per la giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno sereni e tersi, anche se in mattinata qualche nuvola in più si farà vedere sulla Lombardia, ma comunque saranno nuvole in rapido diradamento. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e su Milano si toccheranno i 31-32 gradi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Era Lucio Battisti con Prendila Così su Dimensione Sonosoft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e ti faccio una domanda. Hai mai sentito parlare del trail mix? È uno snack pratico e nutriente ideale per chi ama l'attività all'aria aperta, ma anche per lavoro e studio. Nato per fornire energia durante i lunghi cammini in montagna, combina frutta secca, semi, frutta disidratata e cioccolato fondente. Dal punto di vista nutrizionale, il trail mix è un capolavoro di equilibrio energetico. Noci e mandorle apportano proteine e grassi sani, mentre la frutta essiccata fornisce zuccheri rapidamente disponibili. Il cioccolato fondente aggiunge magnesio e antiossidanti. Questa combinazione favorisce sazietà e aiuta a contrastare la stanchezza. Prepararlo in casa permette di personalizzarlo facilmente. Un esempio: noci, mirtilli rossi, semi di zucca e cacao da portare sempre con sé durante la giornata.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: musica della tua radio del benessere è sempre con te. Sì, perché per esempio puoi ascoltarci anche in streaming sul sito dimensionesonasoft.it. Era Phil Collins con You'll Be My Heart.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.

0: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sento il forte richiamo di percorrere una strada nuova alle amministrative di Milano del 2027, così il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco per il centro-sinistra. Ha annunciato le dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. L'intossicazione da monossido nella baita dell'Alpe de Vero, costata la vita a un 35enne milanese, Pietro Maria Fiori. Ci sono due indagati, al lavoro la procura di Verbania. Renord da oggi rincari dei biglietti anche del 7% a Milano. Per quanto riguarda i mezzi ATM, la quota è stata assorbita dal comune. Formula 1, presentato il Gran Premio di Monza, si corre domenica, attesi 365.000 spettatori, indotto da 208 milioni, guest star Laura Pausini. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, 0-2 Parma Cremonese alle 21 Toro Monza. La mossa degli ex, un comitato chiede il congresso della Lega Nord. L'informazione torna tra un'ora.
1: Un ringraziamento alla nostra redazione, sono Roberto, buonasera a te. Staremo insieme ancora per un'ora per continuare ad ascoltare la musica più bella qui sulla tua radio del benessere, musica fatta di successi di ieri e di oggi. E per i classici, giusto il tempo di un aforisma d'amore, la dolcezza di questa canzone di Marco Ferradini, ovvero Teorema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: One Republic con Apologize nella sera di Dimensione. Sono Soft, i nostri dolci successi torneranno tra pochissimo, però attenzione, ci sarà anche l'aggiornamento meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine e diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Tempo stabile con al più qualche nuvola di passaggio sui rilievi. E per la giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno sereni e tersi, anche se in mattinata qualche nuvola in più si farà vedere sulla Lombardia, ma comunque saranno nuvole in rapido diradamento. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e su Milano si toccheranno i 31-32 gradi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Bellissimo duetto Houston Door e Nene Cherry con 7 Seconds su Dimensione Sonosoft. C'è un concerto molto atteso, se ancora non hai il tuo bravo biglietto sappi che ancora qualche possibilità c'è, sì, ma giusto una manciata di biglietti, sono veramente pochissimi. Mi riferisco alla data al Forum del 24 ottobre, un concerto da non perdere. Ovviamente mi sto riferendo a Ligabue, lo ascoltiamo con Piccola Stella Senza Cielo.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

0: Musicalmente parlando, è con questa meraviglia che si conclude il mio appuntamento musicale di questo martedì 1° settembre. Era Mango con Mediterraneo. Eh sì, è il momento di salutarci. Ora sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra un istante, ultimo appuntamento con la redazione. A seguire, tante dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina, nuovamente in diretta, la sveglia sarà alle 6, puntuali. E ci sarà Maria Chiara Velardo ad aprire la giornata. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17, qui, sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le amministrative di Milano del 2027, sento il forte richiamo di percorrere una strada nuova al giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco per il centro-sinistra. Dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. Documenti falsi e centinaia di euro in contanti fuori da un negozio arrezzato nel Bresciano chiedevano offerte in favore di persone sordomute. Scoperti due truffatori, entrambi 36enni di origini romene, foglio di via del questore e procedura di espulsione. Erano già stati denunciati. Formula 1, presentato il Gran Premio di Monza, si corre domenica, attesi 365.000 spettatori, indotto di 208 milioni, guest star Laura Pausini. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, 0-2 Parma Cremonese, dalle 21 Toro Monza. Droni a Lipsia per Berlino, responsabile Mosca, chiuso il consolato russo a Bonn, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Unione europea pienamente solidale con la Germania. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere. Quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
4: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte. Dove rimani senza fiato per quanta emozione provi. Dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

when it's real, I keep it alive.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione.

l'Italian Fair insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.